0: Saati sponsoria SMG, spets tehnikis da danadgarebis umsghulesi importiori sakartveloshi.
1: Tbilisis droit 11 saatia.
0: SMG, zlieri teknika, zlieri partniori.

Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.

Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.

0: Mogena Drakatuli. Ciarte, ciuenebure.
1: Kala kurihidi. Ciuenebure.